ti di etra mi sebi bi aye mre Ti obi ye di etra mi sebi mre mi chan Isu shi ama kubi